0: 4 en el Alfa Conteo Oficial de México por Alfa 91.3, donde todo nace.
1: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.